0: prova la caccia nero, la cosa fai di Mahau.
1: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Tabang.